0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Die Arena von Verona.
1: Warst du schon mal hier?
2: Als Sechsjähriger.
3: So groß habe ich das nicht mehr in Erinnerung.
4: Non abbiamo nulla sopra la testa. Tutte le scenografie devono essere waterproof.
0: Giuseppe Verdi.
5: La Traviata.
0: Martina Rossomanno. Sopranistin und Violetta.
6: The first time on that stage, I don't know how it is to just breathe in, like, the wind, for example.
7: Forza di questa musica arriva dall'animo dei personaggi.
8: The plot is about a woman who is told she has no place in society.
4: Sono più di 1000 persone che ogni sera sono qua dietro le coulisse a lavorare.
0: Guck mal, jetzt macht direkt der Himmel mit. Zeus schmeißt Blitze.